0: cerca posturas con el resto de potencias del G7. Empieza Europa 2026.
1: Is closed. Adopted. The first reading.
2: Che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
3: It is a good deal for Europe, for our citizens and for our airlines.